braga fi ciapo. Ai voi la fusa c'hai le vuba tu vavur ma benito vu vitile vu no so. Al mazzo la mamma la mamma mi sfa cose gai gai. Che basti gamma hampu benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan benzan